0: Radio Ena.
1: Poleti e innamorati.
2: Ci spositivo, non è da lui uno čovjek. Sve povezano s morim.
1: Skrita telesa. Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Mike me Peter. Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Peter.
1: Yeah, yo, come on.
0: Mike me